Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

0: scarpa. Prigionieri da scava, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela.
1: Su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
4: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella.

Rosa, dammi fratello, ma siamo liberi anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella. Suona.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arriva!
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: A Cavallino Tre Porti torna.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Bella e Monella, tutto.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
4: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
4: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Radio

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, ed è la notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 8:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e di traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe il Giappone batte la Tunisia per il gruppo F. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

8 minuti, infinito, qualcuno potrebbe dire, vuol dire infinito se lo giri. Intanto buongiorno da Damiano Menta, insieme fino a mezzogiorno nelle nostre 4 ore di cose, di canti, di giochi, di chiacchiere, di messaggi vostri ovviamente al 393 736 170, perché vogliamo anche sapere che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, cioè qual è quel motivo che vi ha fatto alzare dal letto, probabilmente anche i tanti viaggi, sicuramente qualcuno ci starà ascoltando, magari dirigendosi in direzione mare o magari in passeggiata col proprio bellissimo animale. Noi siamo pronti a scoprire tutti quelli che sono i vostri programmi della vostra domenica mattina e chissà, magari anche qualche consiglio. Poi noi prendiamo tutto al balzo e poi lo rispecchiamo nelle nostre vite, magari qualche posticino così carino, eh?

0: nuovo di Benji e Fede insieme ad Alex Britti, Viva la Vasca, si titola così, e noi siamo un po' curiosi di capire cosa c'è nella vostra domenica mattina.
1: Ciao Nati Bello Manello, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao Damiano.
0: Salve.
1: Anche Giovannino da Jesolo Morto c'è insieme alla fanta tuttina.
0: Ciao, ciao belli, buon lavoro. C'è chi manda una foto al 393-736-170 e scrive: Nagoduria, c'è un bellissimo ferro da stiro. Beh, complimentoni. Buongiorno, sto andando a Jesolo per trascorrere una giornata al mare. Buona giornata da Jessica. Jessica, grazie e buona giornata anche a te. Tu invece che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi?

Triveneto degli Alpini a Gemona. Spero di aver letto correttamente la pronuncia. Ciao ragazzi, quante belle cose, beati voi, bravi, continuate a raccontarci tutti i vostri piani per la vostra domenica mattina e raccontarci un po' anche il motivo per il quale siete svegli operativi anche quest'oggi. 393 73 66 170 il numero per interagire con noi.

0: Mattia Bazar con Ti Sento, è stata questa la scelta musicale di quest'oggi per la canzone che fa. Noi stiamo parlando di ondate di calore, ma quando si verificano? Quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate anche a tassi elevati di umidità, quindi c'è questo forte irraggiamento solare e l'assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.
1: Radio Bella e Monella.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 500.

0: 199 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona.

0: selezionato dal nostro Antonello Cerri con Italiamo, c'era Fred De Palma con Ecstasy, c'era Clara, Matteo Paolillo, Origami all'alba e poi Stefano Lentini con Omar For. Questa è la pillolina firmata Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare, ormai quarta mezz'ora insieme, le 9.39, ancora buongiorno per i più ritardatari nel settore. Abbiamo un po' chiacchierato con voi al 393-7366-170, ci avete un po' raccontato quelli che sono i vostri movimenti, noi vi abbiamo aggiornato su quelle che sono le temperature e soprattutto le giornate a bollino rosso, però ovviamente bisogna anche capire quelle che sono le previsioni per oggi. Altra giornata piena di caldo, 8 le città in rosso e ovviamente bisogna fare le cose come si deve. Ce l'abbiamo. Il meteo di oggi, giornata caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate da nord a sud. Nel pomeriggio è previsto un aumento dell'instabilità sull'arco alpino settentrionale, dove potranno svilupparsi temporali localmente accompagnati da grandinate. Promosso?
1: Radio Bella e Monella.

1993, l'anno di questa bellissima canzone di Raff che si intitola 2. La stiamo ascoltando in diretta su Radio Belle Monella alle 9.46. Fino alle 12 insieme con Damiano Menta. Abbiamo passato di temperature elevate e adesso finiamo un po' anche sulle tasse. In che senso? Perché ci sono delle nuove tasse, una nuova tassa sui piccoli pacchi che avrà il via da luglio, dal primo di luglio. In Italia, buone notizie, ovviamente ironiche, potrebbe essere doppia, perché dal primo luglio appunto entrano in vigore queste nuove misure che interessano le spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti dai paesi extra Unione Europea. La principale novità è l'abolizione della franchigia doganale che era stata introdotta nel lontano 1992, che finora consentiva l'ingresso senza dazi dei piccoli pacchi. Al suo posto è prevista appunto questa nuova piccola tassa, questo nuovo balzello, viene chiamato così, che per il nostro paese, l'abbiamo detto, potrebbe essere doppio. Sarà circa un dazio europeo forfettario di 3 euro per spedizione. Ragazzi, piccoli centesimini oggi, grande valore domani. Staremo a vedere. Anche un'altra cosa da pagare, perché mancavano le cose.

0: Righeira con Vamos alla playa. Si parla di questa tassa europea, al prelievo europeo potrebbe sommarsi anche la tassa italiana da 2 euro che è stata prevista dalla legge di bilancio e sospesa fino a luglio. Se entrambe entrassero in vigore, il costo aggiuntivo arriverebbe anche a 5 euro per spedizione, a cui si aggiunge ovviamente anche l'IVA. Da novembre inoltre è prevista una distinta handling fee europea destinata a coprire i costi amministrativi delle operazioni doganali. Staremo a vedere dove finiremo e staremo a vedere questo prezzo anche per le spedizioni e i pacchi sotto i 150 euro. Sempre da pagare, che ci vuoi fare?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: cosa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora sono le 10.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

grossi saluto a tutti i nostri ascoltatori di Radio Belle Monella. 3 minuti dopo le 10 della nostra domenica del 21 di giugno, dove stiamo parlando di questa piccola tassa introdotta nei pacchi piccoli. Ma perché è nato questo cambiamento? Nasce per contrastare la crescita del e-commerce extraeuropeo e la concorrenza dei prodotti a basso costo provenienti soprattutto dalla Cina. E secondo i dati dell'Unione Europea, nel solo 2024 sono arrivati nel mercato unico 4,6 miliardi di piccoli pacchi, il 91% dei quali arrivano dalla Cina, mentre dal 2022 il volume delle spedizioni è raddoppiato ogni anno, cioè ogni anno le spedizioni piccole raddoppiate. E quindi hanno detto: sapete cosa? Mo vi faccio pagare. Soldi, sempre soldi che se ne vanno. Arriva Vasco Rossi, l'anno il 1985. Cosa succede in città?

0: Diamoci un taglio noi all'argomento tasse, visto che un taglio netto non lo possono fare gli altri sulle nostre, le tasse che già paghiamo. Ma cambiamo discorso, notizie diciamo esotiche, dove trovarle? Beh, sicuramente rientra tra queste il trasferimento di Ronaldinho. Sì, avete capito bene, Ronaldinho, quello che giocava al Barcellona, al Milan, il campionissimo brasiliano, diventerà in teoria, cioè in realtà è ufficiale, ci sono già le date anche di presentazione, anche se in realtà dovrebbe entrare in società, ma pare che giocherà qualche minuto di qualche partita ufficiale, perché è stato proprio tesserato, pensate un po', dalla città di Ravenna, ragazzi. Quindi Ronaldinho sarà un nuovo giocatore del Ravenna, poi ovviamente sarà dentro in società, sulla maglietta pare ci sarà anche lo sponsor R10, sponsor che si è portato dietro per tutta la vita ovviamente da calciatore. Non so se chi si ricorda anche il simpatico siparietto avvenuto all'inizio della sua avventura al Milan, dove Ronaldinho ovviamente teneva la 10 del Barcellona. Arrivato al Milan ha chiesto: ma si può avere la 10 anche qui? Solo che la 10 era di un certo Clarence Seedorf, che secondo voi gliela lasciata la 10? Sì, due volte. E allora in quel curioso siparietto R10 diventò R80, per poi tornare ovviamente R10. Vabbè, una storia esotica di questo trasferimento ufficiale di Ronaldinho nella città di Ravenna.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

Ci sono anche i The Colors. Si parla di notizie esotiche in giro per il mondo. Beh, sicuramente una di quelle è anche questo scambio di messaggi e di video sui social tra Trump e la Meloni. Cioè, molto comico. Lui che dice che lei le ha chiesto la foto, lei che dice mai mi permetterei di implorarlo. Ragazzi, ma veramente.

the speakers up. Ma il nuovo di Anna passa da queste parti su Radio Belle Monella, che poi non l'abbiamo neanche detto, ma oggi è il 21 di giugno, è il primo giorno d'estate. Eravamo ormai abituati, viste le temperature, già dall'ultima settimana di maggio, che secondo me è stata la più importante a livello di caldo e di belle giornate, e quindi ci eravamo un po' abituati. Ma in realtà è oggi il primo giorno d'estate, quindi diamo il benvenuto ovviamente all'estate, e dobbiamo fare anche gli auguri a Marica, perché dice: oggi ho aperto l'estate con il mio compleanno, carissimo Damiano, buona domenica. Beh, tanti auguri Rossana, tanti auguri, un abbraccione virtuale, e buona estate e buon compleanno ovviamente, quindi insomma, doppio festeggiamento, per quanto ti riguarda, bello nel primo giorno d'estate. Radio Bella e Monella.

0: state ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Motore, azione, Chuck si gira.
10: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo!
11: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
12: Il buongiorno si vede dal mattino.
13: Buongiorno Unca!
14: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
16: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: State ascoltando Le Belle e Monelle.
2: Stammi tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: delle Belle Monelle, la vostra classifica di 30 canzoni più passate qui a Belle Monelle. Alvise e Monica Morgan con voi e 151.939 sì. Scusa notizie.
1: Non hai detto che è la classifica più amata dall'Italia intera?
0: Del mondo.
1: Nel mondo.
0: Sì, perché insomma vorrei anche che noi ci aprissimo un respiro internazionale.
1: L'altro giorno mi ha scritto nei DM
0: Michael Jackson.
1: No, non lui.
0: Whitney Houston.
1: No, Taylor Swift.
0: Freddie Mercury.
1: Chiedendomi quando la metteremo nella classifica, io ho detto guarda Taylor,
0: sei carina.
1: Se fai una canzone italiana,
0: in italiano sì.
1: Se no ti attacchi.
0: Se no arrangiati.
1: Tanto i soldini già ce li hai.
0: Sì.
1: Quindi siamo.
0: Però ti vogliamo bene Taylor, se ci vuoi invitare al matrimonio anche tu, noi veniamo.
1: Tutti si sposano.
0: È sacco di gente che si sposa tranne te, Alvise. Sì, vuoi dirci qualcosa?
1: Ci ha già pensato mio fratello per questo, quindi siamo a posto.
0: Vabbè, adesso. Se non vuoi allora.
1: Nel frattempo andiamo avanti con una persona che è già sposata.
0: Sì, cara lei.
1: Che ha cantato anche
0: con Tiziano Ferro questa settimana. Sai come andate al concerto in macchina?
1: C'era mezza testa.
0: Con suo papà. Beh, insomma, aveva un top e dei pantaloni. È andata in macchina con suo papà. Alvise?
1: E lei ho visto i video sui social.
0: Cosa hai guardato? Solo le tette? Non hai ascoltato l'audio?
1: Ho guardato i microfoni, che marca
0: era? Le bambole. Comunque è andata in macchina con suo papà.
1: Ok.
0: E le sue sorelle.
1: Bello.
0: Sì, indovina che macchina era?
1: Una 500.
0: No, una Lamborghini.
1: Ah, incredibile.
0: Bella Elettra!
1: Posizione 21, Elettra Lamborghini, bam bam bambina.

0: Posizione numero 20 per Elisa con Amore è.
1: Allora, parliamo di un'altra giovane promettente cantante non dire niente italiana.
0: Ok.
1: Ok, l'amica Anna
0: Lisa.
1: Pepe.
0: Ah, Anna Pepe, Pepe, sì, che è uscita tra l'altro venerdì con un
1: esatto.
0: bellissimo singolo.
1: White Girl Wizard.
0: Esatto. Mm. Sì, credo che la gente non l'abbia
1: allora,
0: capito.
1: Se puoi fare dei titoli con scritto tipo ti amo.
0: 30 gradi andava benissimo.
1: 30 gradi, che anche no, beh, era scritto in numeri, quindi la gente.
0: Ho capito, ma 30 gradi.
1: Se puoi fare dei titoli in italiano, Anna sarebbe gentile da parte tua. Comunque ha fatto sta campagna, ti ricordi che sono andati tutti quanti dal presidente della Repubblica
0: certo.
1: E aveva i capelli rosa,
0: sì.
1: Poi sono uscite delle tipo dei banco, ma delle carte di credito rosa con okay. scritto MDB
0: okay.
1: E tutti hanno detto che sarà a Milano da bere.
0: No,
1: miseriaccia, devo
0: probabilmente ci sono tante altre cose che potrebbero essere dette, ma
1: le
0: non
1: hanno
0: in questa
1: dette,
0: sede.
1: Le hanno dette,
0: è bello, dette. Spero non davanti al Presidente della Repubblica.
1: No, in realtà non ho scoperto che è Million Dollar Baby.
0: È quindi il film.
1: L'album nuovo di Anna, che uscirà il 10 di luglio, col bene che ti voglio.
0: Brava, esattamente, non credo che sarà all'interno dell'album questo pezzo.
1: Beh, chi può dirlo?
0: Nel frattempo, un'altra Anna, ma con un'aggiunta al nome,
1: Lisa,
0: la posizione numero 19, canzone estiva. Quando

0: Colors alla posizione numero 18 con A Rolling Stones.
1: Non credo.
0: Perché è Astash dei A The Colors che cantano A Rolling Stones.
1: Astash dei The Colors che cantano A Rolling Stones. Perché non è che tutte quante le consonanti davanti ci può stare A come
0: domando
1: evocativo.
0: Scusa,
1: cioè,
0: domando scusa.
1: Allora, se studiamo la grammatica napoletana, la studiamo.
0: Ah, ok. Brava che hai detto se, napoletana. Se studiamo la grammatica,
1: se non
0: la
1: lo sai,
0: non
1: allora, vabbè, non sappiamo cosa farci. Comunque, salutiamo The Colors che sono sempre belli.
0: Basta, questa era la notizia sui The Colors.
1: Sì.
0: Salutiamo anche Serena Brancale, Levante e Delia.
1: Sono sempre bellissime.
0: Al mio paese, alla posizione 17. Mi sento una

0: Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Per la tua pubblicità scegli
4: Radio Bella e Monella.
1: Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: apriamo la seconda ora delle belle monelle con posizione numero 15, Dito nella piaga, Businessman.
1: Io volevo dire a Dito nella piaga e a chi le scrive i testi che sono molto bravi.
0: Grazie.
1: Non lei gli scrive.
0: Adesso non è vero.
1: Perché ogni volta che lei fa una canzone, e specialmente in questo ultimo album, tu come... No, non come come, però tipo, che è diverso.
0: Vediamo fino a dove arriva.
1: Attenzione. Quando ascoltavamo le canzoni di Elio,
0: sì,
1: e o Caparezza e o Frankie Angel, che tu le ascoltavi, avevano vari livelli di lettura,
0: certo,
1: ok? Molti di più, molti temi diversi,
0: vabbè,
1: molte cose diverse.
0: Anche.
1: Però anche lei gioca con le parole in questo modo meraviglioso, le pronuncia benissimo, si capisce quello che dice.
0: Nonostante vada velocissima.
1: Che voglio dire, non è una roba che tutti i cantanti possiamo dire di tutti, insomma, che si capisce quello che dicono.
0: In effetti.
1: E quindi volevo dire a Margherita, Dito nella piaga, che è molto brava,
0: e
1: oltre a essere molto bella.
0: Le congratulazioni al suo insegnante di articolazione.
1: Mandibolare. Ma lei è super brava.
0: Lei è super bravissima. Veramente. Ti attendiamo qui quando vuoi. Nel frattempo, posizione 14, fulminacci. Maledetto.

0: Alla posizione numero 13 troviamo Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Bao, lui ragazzi adesso sta facendo di tutto, compreso lo stilista.
0: Sei andata al concerto?
1: No, non sono andata perché non avevo il biglietto. Mi è dispiaciuto, avrei voluto moltissimo vederlo. Credo sia stato un bellissimo concerto. C'erano degli colleghi, dei colleghi.
0: Abbiamo il contributo audio esterno?
1: No, non ce l'hanno peccato. Mandato. Però lui ha fatto una sfilata durante il concerto.
0: Ah, addirittura?
1: Sì.
0: Okay,
1: è stata la prima volta che si è tenuta una sfilata nel mentre di un concerto dentro a San Siro.
0: Ok.
1: Quindi tra le varie cose che ha fatto lui per la prima volta in varie situazioni artistiche italiane c'è anche questa.
0: Perché lui si è dato
1: bella,
0: anche alla moda.
1: Bella Lauro.
0: Perché mi dici
1: sempre. Sì, lui è stilista di Don Dapa adesso. Stanno preparando la collezione. Quella che ha sfilato non credo fosse roba sua.
0: Okay.
1: Però era insomma un modo, no, per avvicinare questo mondo.
0: Molto bene. Perché magari anche prossimamente sicuramente farà altre sfilate. Posizione numero 12 per

0: Yax alla posizione numero 11 con IPIO, però anche no.
1: Ecco, volevo dire anche Alessandro, quando fai i titoli anche tu? Cioè, chiamala però anche no la canzone.
0: Eh no, ma è giusto, è
1: perché
0: IPIO.
1: Se io devo cercarla nell'archivio di Radio Bella e Monella, devo ricordarmi se hai messo delle Y, dove le hai messe, quante E, quante ci va l'H. Adesso.
0: Vabbè, però dunque, anche a te non va mai bene niente.
1: No, ho capito, ma per lo stesso principio di prima, cioè cerchiamo tutti quanti di essere un tantino più giusti quando scriviamo le cose.
0: Va bene.
1: Bene, okay. Però sei sempre bello anche tu. Oggi sono buona.
0: Oggi sì, credo.
1: Oggi Guillermo Mariotto.
0: Oggi hanno funzionato le medicine allora.
1: Infatti. Oh. Ma no, ma adesso mi riprendo. No. Comunque tra poco parliamo di ultimo.
0: Benissimo, nel frattempo.

0: con Flamenco Paranoia.
1: No, allora parliamo dopo di Ultimo, ma parliamo dell'amico Gennarino.
0: Ok.
1: Caro. Bravo.
0: Sì.
1: Bello.
0: Sì.
1: Simpatico.
0: Sì.
1: Questa settimana è andata in onda l'intervista, molto bella.
0: Ha fatto la pizza al portafoglio?
1: No.
0: Peccato.
1: Beh, fa le pizze?
0: Beh, potrebbe essere.
1: No, non
0: credo. Sei napoletano, qualche buon napoletano non saprà farlo.
1: Tutti i napoletani fanno le pizze?
0: Certo.
1: E tu sei veneziano e quindi cammini sull'acqua?
0: No, quello era da un'altra parte che camminavano sull'acqua.
1: Non sono sicura.
0: Non è neanche noi, casomai possiamo arrivare. Ma noi facciamo il fegato alla veneziana.
1: A novembre camminate sull'acqua, quindi non dire cose che non sono esatte.
0: Grazie alle passerelle.
1: Esatto. Detto questo, comunque, se volete vedervi l'intervista in completa, sono 12 minuti di delirio. Su YouTube, il canale è quello di Radio Bella e Monella, c'è l'intervista a Samurai J per intero.
0: Meraviglioso.
1: Siamo
0: ha bevuto
1: molto
0: dai tuoi piedi? No?
1: No.
0: Peccato.
1: Mi avevano chiesto di fare questa cosa, ma io non me la sono sentita.
0: Ok, vabbè.
1: Vi ho detto non sono mica Belen.
0: Sarà la prossima volta. Nel frattempo, alla posizione numero 8, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare

0: musicali di Bella e Monella sono meravigliose perché abbiamo l'occasione di ascoltare tanti artisti diversi appartenenti anche a generazioni differenti. Ultimo, Nuvole in testa, Gianni Morandi, Banane e Lampone, i Subsonica con Istrice.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
5: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Proloco!

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
2: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
3: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
9: All'incirca a metà del nostro viaggio su Il treno degli anni di Radio Bella e Monella, il nostro appuntamento fisso che va in onda dalle 14 alle 17 ogni domenica, mentre il sabato c'è la mia meravigliosa collega Sara dalle 15 alle 18. Continuiamo con la voce di Paola Turci, Questione di sguardi.
7: Bella e Monella, il treno degli anni.

Dopo il successo del Festival di Sanremo con il brano presentato insieme a Fedez, Male Necessario, e l'uscita il 6 marzo scorso del suo ultimo progetto discografico Perfetto Imperfetto, Marco Masini è prontissimo ad andare in tour. Il tutto comincerà il prossimo 30 di giugno con una data specialissima ad Alessandria, per poi approdare anche a Pistoia, Cervia, Rivignano, Villafranca di Verona, Bergamo, Piacenza, Este, Siena. Potrei continuare all'infinito perché le date partono appunto dal 30 di giugno e terminano il 14 novembre di quest'anno a Napoli al Pala Partenope, per andare ad accontentare tutti quanti fan da nord a sud, a est a ovest. Bella e Nonella, il

0: Non so se avete notato, ma in questo 2026 si stanno sposando letteralmente tutti, dall'America all'Italia, influencer, cantanti, attori, tutti quanti si stanno sposando. Probabilmente il 2026 sommata è una cifra che porta fortuna, non lo so, non me ne intendo. Fatto sta che è così, se siete un po' avvezzi dei social avete visto che praticamente abbiamo assistito a un sacco di matrimoni e dobbiamo ancora assistere a uno dei matrimoni delle persone che abbiamo ascoltato quest'oggi sul treno, ovvero Mara Sattei e il compagno Alessandro Donadei, che dovrebbero sposarsi entro la fine dell'anno. Ancora non ci sono ovviamente delle notizie ufficiali, ma in teoria sarà così. Beh, Mara Sattei ha condiviso le foto del suo weekend romantico sui social.
1: Bella e Monella, il

0: la splendida Marcella Bella con Nell'aria, Fiorella Mannoia poi con Il cielo d'Irlanda e Nina Zilli insieme all'ex compagno Danti con Innamorata. Qui su Radio Bella e Monella con Il treno degli anni abbiamo concluso la seconda ora.
1: Bella e Monella, Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
11: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
14: In collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Viale da cantare.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
0: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo Ultra Dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Terza e ultima ora insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo, ma ancora abbiamo da ascoltare veramente tante canzoni, ma soprattutto abbiamo da parlare ancora di un po' di cose croccanti, succulente. Ci sono Bruno Risas, Mattia Basare e Eros Ramazzotti.
0: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Dopo quasi 30 anni dall'ultima volta, Eros Ramazzotti finalmente è tornato su uno dei palchi più importanti della musica italiana, ovvero lo stadio San Siro di Milano, davanti a oltre 50.000 persone. Come ospiti d'eccezione ci sono stati Giorgio, Max Pezzali ed Elisa, che hanno portato anche la loro esperienza, hanno portato un po' della loro vivacità e hanno regalato al pubblico dei grandissimi successi storici. Martedì 9 giugno è successo tutto questo e ha offerto uno spettacolo di respiro internazionale, l'ha definito lui stesso, queste sono proprio le sue parole, in cui ha fatto rivivere i suoi fan oltre 40 anni di musica e successi.
1: Bella e Monella, il

0: non solo un grande traguardo come artista, ma soprattutto come persona. Arisa è stata insignita dal titolo onorifico di Cavaliere della Repubblica insieme ad altre 9 persone. La cerimonia si è tenuta al Teatro Stabile nella serata del giorno 2 di giugno e ha previsto, tra le altre cose, il concerto anche dell'Orchestra 131 della Basilicata, per ricordare sempre che Arisa appunto fa parte è lucana, è della Basilicata. Lo ha annunciato il prefetto Michele Campanaro presentando un cartellone di eventi per festeggiare non solo gli 80 anni della Repubblica, ma anche il riconoscimento del voto alle donne. Per l'occasione abbiamo visto una Arisa veramente molto molto emozionata.
1: Bella e Monella, il

0: cattiva sorte, Tiziano Ferro, sei la più bella del mondo di Raff e Blackout dei The Colors terminano questa mezz'ora del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Abbiamo ancora pochi minuti da passare insieme.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
0: tutto da cantare.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
4: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Martedì 28 luglio a San...
12: Motore. Azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook.

0: Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Bella e Monella,
12: il treno degli anni,
11: tutto da cantare.
13: Ultima mezz'ora insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Ciao a tutti, io sono Angelica e questa volta andiamo ad ascoltare tre artisti, o meglio quattro, e capirete presto perché, che hanno fatto la storia della musica italiana. Ernia, super classico, gli 883 con Io ci sarò, Cesare Cremonini, Maggese.
11: Bella e Monella, il treno degli anni.

Cremonini negli stadi si è ufficialmente concluso con tutte le date completamente sold out. A Milano, al Circo Massimo, è stato poi all'Ippodromo SNAI, è stato il Music Park Arena di Imola, poi a Firenze, insomma 6 appuntamenti nei principali spazi all'aperto italiani che arrivano dopo il tour negli stadi 2025 e che hanno portato oltre 350.000 persone sotto il palco. Ma nel frattempo si guarda già al futuro, eh sì, perché non ci si ferma mai. Infatti durante questo nuovo capitolo Cremonini ha annunciato l'arrivo di un nuovo progetto discografico previsto per l'autunno. Siamo prontissimi ad ascoltare nuova musica. Bella e Nonella, il

0: Ricordate la canzone iconica di Alex Britti, La Vasca? Bene, Benji e Fede, a 26 anni dalla pubblicazione di questa canzone che ha veramente fatto la storia della musica italiana, sceglie di omaggiare il celebre successo del cantautore romano trasformandolo nel punto di partenza di una canzone inedita, caratterizzata da sonorità pop fresche e da un'atmosfera estiva spensierata. E infatti è nata Viva la Vasca, un progetto che con il passato guarda al presente. E il riferimento al brano originale resta immediatamente riconoscibile, ma viene inserito all'interno di una narrazione nuova, fatta di leggerezza e ironia, che parla appunto alle generazioni del 2026.
1: Bella e Nonella, il

0: Maledetto ciao di Gianna Nannini, come suena il corazon di Gigi D'Alessio. Ancora il remix di Mina chiudono in bellezza queste tre ore insieme del treno degli anni. Noi ci risentiamo domenica prossima, vi auguro uno splendido weekend. Ciao a tutti!
1: Bella e Monella! Il treno degli anni! Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi

0: Italian People. In collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio. L'inflazione

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella c'è il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Stiamo parlando non di cowboy, non di balli di gruppo. Non di queste cose qui. Stiamo parlando di gente che andrebbe presa per le orecchie sulle strade. Perché abbiamo scoperto
2: che è un eufemismo,
1: che
2: presa per le orecchie.
1: Adesso.
2: Noi non siamo violenti, siamo delle persone. Ma ancora!
1: Scusa, se uno corre in macchina, come fai a prenderlo per le orecchie?
2: Vabbè, vai più veloce di lui, lo prendi per le orecchie.
1: Vabbè. Perché andare più veloci è un po' controproducente.
2: Sì, non serve.
1: Nel senso che, secondo una stima, puoi guadagnare 6 minuti.
2: Aspetta,
1: al massimo
2: senza considerare traffico, senza considerare il camion davanti, cioè il fatto di quelli che corrono come pazzi in macchina, cioè o lo fanno perché gli piace correre, però lì a loro rischi e pericolo, ovviamente non mettete a repentaglio la vita degli altri. Ma se non, cioè, non c'è questo guadagno clamoroso nell'andare, ad esempio, a 150 rispetto a 130, si guadagna 6 minuti, però da qui è arrivato il piacere di parlare delle cose che invece in macchina ci fanno girare i maroni, girare.
1: Andrea scriva frecce,
2: mannaggia. Generale Custer.
3: Buongiorno, cari ragazzi. Allora, la cosa che più mi manda in bestia è sulle rotonde, spesso e volentieri, che i camionisti praticamente tagliano la rotonda e non ti danno la precedenza. Se tu sei in rotonda hai la precedenza.
2: Sì.
3: Questi arrivano diretti e fuori. Quindi sei tu che devi impiantare i freni ed evitarli, perché altrimenti ti fai anche male, perché già una botta con una macchina, ma con un camion che è come una lepre di un rinoceronte.
1: Sì.
3: Io ho il mio compagno che è un trasportatore, mi dice perché frenare a volte il camion è pesante. Vabbè, ma la rotonda è indicata, lo sai che c'è la rotonda, quindi previeni e freni, cioè non esiste che mi tagli la strada. Ciao. Buona
1: lei
3: giornata.
1: Il dissing ce l'ha.
3: Cittadella.
1: Ciao.
2: Con i camionisti.
1: E ce l'ha a casa sua.
0: Radio Bella e Monella.

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: Si parla di maturità. Abbiamo tanti, un milione di messaggi.
2: Sì, sì, tanti, tantissimi ricordi. A proposito di Monteberico, mia figlia ieri sera, scrive Erika, è stata a Monteberico per l'occasione. Il santuario era aperto dalle 9 a mezzanotte.
1: Ok.
2: Hanno acceso dei ceri, hanno scritto un foglietto porta fortuna e poi tutti quanti insieme hanno cantato notte prima degli esami.
1: Che è una famosa canzone religiosa. Perché vai a Monteberico a cantare notte prima degli esami, potevate cantarla in Piazza dei Signori, voglio dire, no? Come no, Monteberico è un posto bellissimo. Ma no, era proprio aperta la chiesa, sì, infatti lei lo ha scritto, no?
2: Sì, ma l'avranno cantata fuori dalla chiesa.
1: Sì, immagino, ma detto questo, ma io questa tradizione qua, onestamente, l'ho letta ieri dappertutto, ma non la ricordo, per cui la mia domanda è, ma è una roba che si fa da sempre, tranne quelli che sono andati ieri sera o l'anno scorso?
2: Ditecelo voi.
1: Ditecelo.
3: Oh, bella modella, ciao. Ragazze, allora, io ho fatto la maturità che avevo 41 anni. Meglio tardi che mai.
1: Vabbè.
3: E sinceramente non ci avevo mai pensato all'outfit. Mi sono vestita normalmente come le altre volte, sempre non eccessivamente elegante, neanche trasandata, perché la cosa più importante era la FIFA che avevo, anche se ero grande, ma l'emozione era tanta. E non ho mai dormito per 2 giorni.
1: Povera.
3: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ma che tenerezza,
2: sì,
1: però.
2: Sì, sì.
4: Radio Bella e Monella.

0: buona domenica.
1: Il bello di su Bella e Monella.
2: Le vostre sorelle d'Italia, Monica Morgan, sì, e Paola Cavinato.
3: Presente.
2: Ogni giorno tra le 11 e mezzogiorno vi accompagniamo. Oggi vi abbiamo chiesto, sì, qual è quella bevanda che avete sempre in frigo d'estate, la vostra preferita qual è?
3: Insomma, quando fa caldissimo, visto che arriva l'anticiclone africano, 40 gradi, come ci dissetiamo? La proposta un po' mi fa ridere.
2: Sentiamo.
3: Da Treviso, la Silviotta.
4: Una nota sommelier mi ha detto, mi ha insegnato che l'acqua serve per diluire quando bevi tanto vino, quindi quando bevi vino,
3: sì,
4: diluisci con l'acqua,
3: sì,
4: per bere più vino.
3: Hai capito?
2: Non ho capito.
3: Non evitare gli alcolici, bensì un bel vinello fresco,
2: sì,
3: diluito con l'acqua.
2: Ma con dentro nel vino o un bicchiere di acqua a parte?
3: In pratica lo spritz che facevano i nostri nonni.
2: Ma non avevo ragione
3: acqua
2: io.
3: Acqua e vino, hai capito?
2: Scusami, quando ho detto beviamo lo spritz, che
3: allora
2: detto, no, ma lo spritz d'estate.
3: Tutte le sere imbriachi ma felici e dissetati.
2: Ma mi sembra una bella soluzione.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app
0: di Bella e Monella.
3: Di Bella e Monella.
4: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni Affarra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
2: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
6: Musica.
5: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella c'è il bello di, il bello di. Risentiamo cos'è successo questa settimana. Quando

0: Il bello di su Bella e Monella.
1: È arrivato il momento delle notizie, urca urca, e preparati, caro Andrea, e preparatevi voi amici ascoltatori, perché veramente ne sentirete delle belle, di cotte e di crude.
2: Belle emozioni, non sono le belle notizie, ma sono notizie urca urca. Insomma, ve le regaliamo anche queste, quindi non preoccupatevi.
1: Sì.
2: Abbassate il portafogli, non serve assolutamente inviare dei soldi al Liban IT 654154321.
1: Che Iban strano.
2: Abbiamo fatto creare per l'occasione.
1: L'occasione. Tenetevi forte, amici, perché Pupo sarà uno dei maturandi del 2026, a 70 anni.
2: Sai che era più serio il mio Iban rispetto a questa notizia?
1: Non è vero. Ha anche affermato: la notte prima degli esami farò l'amore.
2: Con chi? Okay.
1: E là. Anche con tutte e due.
2: Anche con tutte e due, certo. Devi festeggiare bene.
1: Quindi,
2: sì.
1: Il mio look, doppio petto e Rolex.
2: Per far sapere che gli serve qualcosa a questo esame, sì.
1: È il mio regalo a mamma e papà. Il fatto della maturità, probabilmente.
2: Vabbè, su questo non farò nessuna battuta, mi sembra bellissimo. Bravo Pupo.
1: Assolutamente, però insomma, amici, preparatevi, perché al vostro fianco potreste trovarvi Pupo che fa la maturità.
2: Ma dove?
1: Io questo non è.
2: Devo saperlo, chiama Pupo per
1: favore. No.

0: buon vento.
1: Il bello di su Belle Monella.
2: È il momento della notizia panzana. Tutta italiana, un orgoglio nostrano. Siamo a San Sebastiano al Vesuvio, dove due giovani hanno rubato una Fiat 500X che era parcheggiata. L'hanno rubata e si sono imbattuti in una pattuglia dei carabinieri. No, che sfortuna, avranno pensato. Non si sono fermati, hanno tentato la fuga. Certo, una volta che cominci, portiamo a termine la missione. L'inseguimento si conclude in una strada senza uscita. A questo punto abbandonano il mezzo, proseguono a piedi, provano a sfuggire, si trovano davanti a una recinzione. Nessun problema, la scavalchiamo. E sai cosa c'era nella recinzione? La stazione dei carabinieri forestali. Ma guarda che bisogna avere veramente un karma terrificante per una cosa del genere. Quindi di fatto si sono consegnati nelle mani delle forze dell'ordine. Ma a rendere ancora più divertente questa vicenda, sai cos'è? Che appena 8 giorni prima erano stati fermati perché avevano provato a rubare lo stesso modello di macchina. A questo punto, ragazzi, cambiate modello se proprio non volete cambiare stile di vita. Sì, e anche quella volta si erano fermati perché erano andati contro un muro, avevano dimenticato di rimuovere il blocco a sterzo. Direi che non siete tagliati per il mestiere, e aggiungo per fortuna.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Il bello di su Belle Monella.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
6: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i 16esimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

bella, che poi è una canzone che stanno usando in tantissimi anche per fare i reels su Instagram, gli amici influencer. Va bene, non perdiamo tempo, adesso altri due artisti, due maschietti, c'è cioè prima J-Ax e poi ascoltiamo Boro Boro con Nena.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha canoniche, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Radio Bell.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo qualche temporale di calore sulle Alpi. Giornata di domani con situazione pressoché analoga, ampi spazi soleggiati, ancora qualche temporale nel pomeriggio sui rilievi, temperature massime stabili con valori che toccheranno anche i 37-38 gradi, specie in pianura e nei grandi centri urbani. Calde d'afa che si faranno sentire non solo di giorno ma anche di notte. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è la per prenotare 55.000 ristoranti in Europa con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: L'inflazione

0: abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio! Martedì 28.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni.

0: Vogliamo la grande festa italiana.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
8: Ageo!
7: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 400 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua. Perché?

0: Motore. Azione. Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
5: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni di Bella e Monella. Bella e Monella, tutti da cantare con Matteo Monti.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Il nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
13: Non potete perdere!

0: trovi sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Bella e Monella.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Faccio i nomi. Abba, Raffaella Carrà, Los Locos, 883, Rino Gaetano e tanti altri nella nostra versione extended dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da Marina di Camerota, quindi vicino a Salerno. Per noi Los Locos sarà una settimana molto complicata, perché ovviamente è iniziato il tour 2026, 90 Caliente Tour, che ci porta in giro per l'Italia. Infatti questa settimana, oggi siamo qui a Marina di Camerota, giovedì saremo all'appuntamento a Cavea, Parco della Musica a Roma insieme a Maurizio Battista, poi venerdì saremo a Cremona e sabato saremo a Savona. Mi sta già girando la testa solamente a pensare a tutti i giri che dobbiamo fare. Ma veniamo ai tormentoni di oggi. Dal 1979 Abba di Gimme Gimme, quindi ci scateniamo e ci scateniamo proprio a ballare.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ogni tanto qualche pezzo dei Los Locos ci sta, eh sì, andiamo indietro, indietro, indietro nel tempo. 31 anni, mamma, se ci penso mi viene mal di testa, veramente. 31 anni sono passati da quel lontano 1995 con una canzone che però è ancora attuale e si balla ancora. E sto parlando del Tiburón, per cui sottoscritti Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto per questa canzone che è rimasta comunque nella memoria popolare, così come ovviamente è rimasta quella canzone degli 883, stiamo più o meno sempre negli stessi anni, 93 per esattezza.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di Grucco. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di Grucco.
1: Siete pronti per fare una scorpacciata di tormentoni con il sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, tutti i giorni presente qui su Radio Bella e Monella, e oggi ascolteremo dal 2008 una canzone di Cesare Cremonini con Dicono di me e un'altra canzone storicissima del 1978, ma comunque molto molto attuale, del buon, grande, indimenticato Rino Gaetano con la sua Gianna Gianna Gianna. Allora tutti a cantare con i belli di Grucco.

0: ci lasciate, mi raccomando, tra poco inizia la seconda parte dei belli di gruppo.
1: I belli di gruppo.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. L'inflazione

0: Cesare Cremonini e Malika Ayane con Hello su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 qual è la cosa nella quale siete imbattibili per detta degli altri, naturalmente.
1: Mentre aspettiamo e leggiamo le vostre risposte, continuiamo però a vedere un po' quello che è nel mondo, questa, cioè in cosa siamo imbattibili, per esempio, come Italia, no? Le nazioni hanno una caratteristica, un cliché anche, mettiamolo da questo
0: certamente,
1: punto di vista.
0: Certamente, uno stereotipo, no?
1: Sì, assolutamente. Per esempio, in Italia siamo cucina tradizionale, che per noi è tradizionale, tra l'altro, cioè, è cucina mediterranea.
0: Siamo bravissimi sulla cucina, cioè tutte le tradizioni degli altri non sono niente rispetto a noi.
1: Bravo, beh, insomma, è un po' esagerata questa
0: tu fatti gli affari tuoi.
1: Comunque, beh, anche patrimonio artistico, e qui assolutamente

0: Senza ombra di dubbio siamo lo stato con maggiore, la nazione dello stato con maggiore presenza di cultura artistica e patrimonio.
1: E non rientriamo comunque noi due in questa cosa.
0: Sì,
1: è un po' un peccato. Però
0: avevo letto che c'eravamo, mi pare. Ci chiamavano Bronzi di Riace, però
1: poi abbiamo perso un po' di colorito.
0: Ma che vuoi fare?
1: Abbiamo tenuto però certe misure.
0: Per esempio, andiamo oltre le Alpi, va bene?
1: Sì.
0: Oltre Alpi troviamo la Francia.
1: Ok.
0: Ti ricordi la Francia, no?
1: Ogni tanto.
0: Ti ricordi 2006? Ti ricordi che.
1: No, quella è Christian De Sica, è su un film.
0: Scusami, è vero. Alta gastronomia e moda di lusso.
1: Che però in realtà sta anche all'Italia questa cosa, se ci pensi un pochettino.
0: Esatto, esatto. Quindi vedi, sono.
1: Quindi la Francia viene assorbita dall'Italia,
0: esatto,
1: in questa classifica.
0: Bravo, vedo che sei preparato.
1: Vediamo quante nazioni riusciamo ad assorbire, amici.
0: Vabbè, andiamo sulla Germania, quindi poco in realtà. Ingegneria meccanica e precisione industriale. In realtà siamo molto bravi anche in questo,
1: esatto.
0: Solo che è meno conosciuta.
1: Riusciamo ad acciuffarla anche lei?
0: Ma no, dai, lasciamo alla Germania quel che è della Germania, va bene?
1: 393 7366 170, la cosa nella quale sei

0: dito nella piaga a chiudere questa nostra prima ora insieme.
1: La cosa nella quale sei imbattibile al 393-7366-170, continuiamo a raccontarcelo tra poco. Piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.